ja sun suppositorio sortui sana. Belok baki sue selindelminiden ana. Arki sarinat, özbisturia, esnavala. Auer tutasenda tukoais giyinen eshana. Lastiko sare ranzi panola koafana. Soost, irenci naute, surrupatu euren